La chiusura in atto sulla 1 Milano-Napoli, la 1 panoramica è chiusa in entrambi i sensi fino alle ore 6, in alternativa vi suggeriamo di percorrere la 1 direttissima, mentre sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle in direzione di Milano è chiusa fino al prossimo 15 di novembre. Tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Queste le chiusure in atto per lavori sulla 1 Milano-Napoli. La 1 panoramica è chiusa in entrambi i sensi fino alle 6 per lavori di ammodernamento. Vi ricordo che in alternativa c'è ovviamente la 1 direttissima. Mentre sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrive è chiusa in direzione di Milano fino al prossimo 15 di novembre. Per ogni percorso alternativo c'è il sito autostrade.it. Tutto buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure notturne in atto sulla 1 panoramica, sulla 1 Milano-Napoli, la 1 panoramica è chiusa in entrambi i sensi fino alle ore 6. In alternativa vi ricordiamo potete percorrere la direttissima, mentre sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivi è chiusa in direzione di Milano fino al prossimo 15 novembre. È tutto, buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Al momento sulla 1 Milano-Napoli è chiusa la 1 panoramica in entrambi i sensi di marcia fino alle ore 6. In alternativa potete percorrere ovviamente la 1 direttissima, mentre vi informo che sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivi è chiusa in direzione di Milano in maniera continuativa fino al prossimo 15 novembre. Tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete, queste le chiusure in atto per lavori sulla 1 direttissima, sulla 1 Milano-Napoli, scusate, la 1 panoramica è chiusa in entrambi i sensi fino alle 6, in alternativa potete percorrere la 1 direttissima e sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivi è chiusa in direzione di Milano in maniera continuativa fino al 15 novembre. Tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. L'unica notizia al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna abbiamo 2 chilometri di coda a causa di un incidente autonomo di un'auto. E invece vi informo che per lavori, sempre sulla 1, la panoramica è chiusa in entrambe le direzioni fino alle ore 6. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, vediamo alcune chiusure in atto sulla 1 Milano-Napoli, chiusa con una panoramica in entrambi i sensi fino alle ore 6. E vi informo che adesso, sempre sulla 1 tra bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna, abbiamo 2 chilometri di coda per l'incidente autonomo di un'auto. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una notata da Luca, cacciatore di autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna c'è un chilometro di coda per incidente autonomo di un'auto. E sempre in A1 vi informo che la 1 panoramica è chiusa in entrambi i sensi per lavori fino alle ore 6, in alternativa potete percorrere ovviamente la 1 direttissima. È tutto, fate buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Pia Radio.
1: Buona mattinata da Luca Cacciatore. Di Autostrade per l'Italia, la circolazione regolare sulla rete, l'unica eccezione proviene dalla 1 Milano-Napoli, dove tra bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna abbiamo un chilometro di coda per incidente avvenuto all'interno di una galleria. Vi informo invece sulla 7 Milano-Genova, all'entrata di Serravalle Scrivia è chiusa in direzione di Milano in maniera continuativa fino al prossimo 15 novembre. È tutto, fate buon viaggio.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, le uniche eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli, dove invece con la 1 direttissima Sasso Marconi verso Bologna c'è una coda per un incidente. Analoga situazione anche sulla 10 Genova 20 miglia tra Bivio con la 26 e Trafori a Renzano verso 20 miglia, anche in questo caso per un altro incidente. Tutto, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte.

0: via radio.
1: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare, due le uniche eccezioni al momento, sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, abbiamo un chilometro di coda per un incidente, analoga situazione anche in Liguria, siamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra il bivio con la 26 dei Trafori e Arenzano verso Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Let's go.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Una buona domenica da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. E per agevolare gli spostamenti della giornata, in vigore fino alle 22, il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli autorizzati. E sulla 7 Serra Valle Genova è chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre, l'entrata di Serra Valle Scrivia verso Milano, entrata consigliata a Tortona. E ricordo poi che per lavori notturni sulla 24 Roma Teramo chiuderà dalla mezzanotte alle 6 di domani mattina il tratto tra Torni in Parte e Laguida Ovest in entrambe le direzioni. E con lo stesso orario chiuderà sulla diramazione di Capodichino il tratto tra Capodichino e inizio tangenziale di Napoli verso la tangenziale. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto per il momento, buon viaggio!

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione di traffico al momento la troviamo sulla 14 Bologna-Taranto. Per il tamponamento tra due auto si segnala un chilometro di coda tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli. Due le corsie al traffico. E per agevolare gli spostamenti della giornata in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. E ricordo che sulla 7 Serravalle Genova, chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre, l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, entrata consigliata Tortona. E ricordo poi che per lavori notturni sulla 24 Roma Teramo chiuderà dalla mezzanotte alle 6 di domani il tratto tra Torni in Parte e L'Aquila Ovest in entrambe le direzioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22 di questa sera. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna ci sono 2 km di coda per il tamponamento tra 4 auto, mentre più avanti tra Bologna-San Lazzaro e Raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli, 1 km di coda lo registriamo per un incidente ora risolto. Sulla 13 Bologna-Padova segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra Bologna Interporto ed il bivio con la A14 in direzione di Bologna. Sulla 9 Lainate-Chiasso invece code si formano per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, e sulla 23 Udine-Tarvisio code le segnaliamo invece alla barriera di Ugovizza per quanti viaggiano verso Tarvisio a causa dell'intenso traffico. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22 di questa sera. Sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna segnaliamo tra Valle Rubicone e Cesena 4 km di coda a causa di un incidente tra più autovetture. Tra Imola e Castel San Pietro invece ci sono 2 km di coda per il tamponamento tra 4 auto e più avanti code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Sulla 9 Lainate-Chiasso invece code si formano per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E per il traffico intenso ci sono code sulla 4 Milano-Brescia, alla barriera di Milano Est in uscita dalla città verso Brescia e sulla A23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete ma agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22 di questa sera. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna segnaliamo tra Valle Rubicone e Cesena 4 km di coda per un incidente tra più autovetture, mentre tra la diramazione di Ravenna e Castel San Pietro sono 6 km di coda causati da un altro incidente adesso risolto. Il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie disponibili. Più avanti code a tratti per traffico intenso le registriamo tra Bologna-San Lazzaro ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Sulla 9 Lainate-Chiasso invece code si formano per operazioni doganali tra

Roma, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e ci sono code per il traffico intenso sulla A4 Milano-Brescia alla barriera di Milano Est in uscita dalla città per quanti viaggiano in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete, favorito dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22 di questa sera. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna, c'è una coda di 6 km causata da un incidente tra più autovetture, mentre tra Forlì ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima segnaliamo code a tratti a causa del traffico intenso. Sulla 9 Lainate-Chiasso invece code si formano per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E a causa del traffico intenso ci sono code sulla 4 Milano-Brescia alla barriera di Milano Est in uscita dalla città verso Brescia e sulla 23 Udine-Tarvisio alla barriera d'Ugovizza in direzione di Tarvisio. In Liguria sulla 7 Serra Valle Genova tra Roncoscriglia ed Isola del Cantone verso Milano code si formano per lavori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufaro di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene sostenuta sulla rete, favorita dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22 di questa sera. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo tra Rimini Nord ed il bivio con la 1 Milano-Napoli, in direzione di quest'ultima, code a tratti a causa del traffico intenso. Per attraversarle occorre 1 ora e 50 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli invece, tra Firenze Sud ed Incisa Reggello verso Roma, 2 km di coda si sono formati a causa di un mezzo in panne. Mentre sulla 9 Lainate Chiasso, code si formano per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E per il traffico intenso ci sono code sulla 4 Milano-Brescia alla barriera di Milano Est in uscita dalla città verso Brescia e sulla 23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Per il momento è tutto. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto anche se in diminuzione sulla rete. Ricordo che la circolazione è favorita dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22 di questa sera. Vediamo la situazione partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Rimini Nord ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, e per attraversarle serve 1 ora e 50 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli invece, tra Firenze Sud ed Incisareggello verso Roma, c'è una coda di 3 km a causa di un mezzo in panne, mentre sulla 9 Lainate Chiasso code si formano per operazioni doganali tra Como, Montelupino e Chiasso verso la Svizzera. Andiamo infine anche sulla A23 Udine Tarvisio, dove per il traffico intenso si è formato 1 chilometro di coda alla barriera di Ugovizza per quanti viaggiano in direzione di Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, 4 km di coda per un camion in avaria sulla corsia d'emergenza. Il traffico defluisce su due corsie. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Occhiobello in direzione di Padova, 1 km di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Rimini Nord e la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 35 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio ci sono code alla barriera di Ugovizza dal confine di Stato verso la 4 Torino-Trieste con tempi di attraversamento di 20 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete, sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma, 2 km di coda per un camion in avaria ora rimosso. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Occhiobello in direzione Padova, 1 km di coda per un intamponamento tra un'auto e un camion. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Rimini Nord e la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio ci sono code alla barriera di Ugovizza, dal confine di Stato verso la A4 Torino-Trieste, con tempi di attraversamento di 20 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione di Roma, segnaliamo code per un camion in avaria rimosso, col traffico che scorre su tutte le corsie. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Occhiobello in direzione Padova, un chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora circa. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 3 km di coda per traffico intenso alla barriera di Ugovizza in direzione del confine di Stato, con tempi di attraversamento di 20 minuti circa. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza, anche sui sedili posteriori, ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete. Sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Occhiobello in direzione di Padova, un chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti circa. Sulla 23 Udine-Tarvisio 4 km di coda per traffico intenso alla barriera di Ugovizza in direzione del confine di Stato con tempi di attraversamento di 20 minuti. Al traforo del Monte Bianco ci sono code per traffico al piazzale italiano in direzione della Francia con tempi di attesa di 15 minuti circa. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Emilia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete. Sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Occhiobello in direzione di Padova, 2 km di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora circa. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 4 km di coda per traffico intenso alla barriera di Ugovizza in direzione del confine di Stato, con tempi di attraversamento di 20 minuti. Al traforo del Monte Bianco ci sono code per traffico al Piazzale Italiano in direzione della Francia, con tempi di attesa di 15 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa e Campeggine e Fiorenzuola in direzione di Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 1 chilometro di coda per traffico intenso alla barriera di Ugovizza in direzione del confine di Stato con tempi di attraversamento di 20 minuti. Al traforo del Monte Bianco ci sono code per traffico al piazzale Italiano in direzione della Francia con tempi di attesa di 1 ora circa. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in aumento sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra terre di Canossa, Campeggine e Fiorenzuola in direzione di Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 1 chilometro di coda per traffico intenso alla barriera di Ugovizza in direzione del confine di Stato con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 9 Lenate-Como-Chiasso, tra Como-Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, ci sono code per il normale svolgimento delle attività doganali. Ricordare di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando c'è.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anni

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in aumento sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Terra di Canossa, Campeggine e Fiorenzuola in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sempre sulla 1 tra Binasco e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano verso Milano. 3 km di coda per un incidente tra due auto col traffico che scorre su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sulla 9 Lenate Como-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera ci sono code per il normale svolgimento delle attività doganali. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in aumento sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sempre sulla 1 tra Binasco e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano, verso Milano 4 km di coda per un incidente tra due auto, il traffico scorre su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sulla 9 Lenate Como-Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, ci sono code per il normale svolgimento delle attività doganali. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa e Campeggine e Firenzuola verso Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Tra Colleferro e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud verso Firenze, 8 km di coda per un incidente. Il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla A1 tra Binasco e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano verso Milano, 4 km di coda per un incidente tra due auto, il traffico scorre su due corsie. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio. Thank you.

0: via radio.
1: Buona domenica e buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 9 km di coda per un incidente da poco risolto tra Nagni ed il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia in direzione di Firenze. Restando in autosole, troviamo 4 km di coda anche tra la tangenziale est esterna di Milano e la tangenziale ovest per chi viaggia verso Milano a causa di un incidente, anche qui risolto. Ci spostiamo poi in 14 Bologna-Taranto, dove restano coda a tratti tra Riccione e Rimini Nord per chi va verso Bologna, e nella stessa direzione c'è traffico intenso anche tra Cesena Nord e Castel San Pietro, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e mezza. Infine c'è attesa anche qui di 1 ora e mezza per attraversare il traforo del Monte Bianco dal Piazzale Italiano per chi viaggia in direzione di Chamonix. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove restano 9 km di coda per traffico congestionato tra Anagni ed il Bivio, con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia in direzione di Firenze. Restando sulla

Autosole, troviamo code per traffico intenso anche tra Terre di Canossa e Fiorenzuola e tra la tangenziale est esterna di Milano e la tangenziale ovest. Entrambe le code sono per chi viaggia verso Milano. Passiamo poi in A14 Bologna-Taranto, dove restano code a tratti tra Riccione e Rimini Nord verso Bologna, e nella stessa direzione c'è traffico intenso anche tra Cesena Nord e Castel San Pietro, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 30 minuti. Infine c'è attesa per attraversare il traforo del Monte Bianco dal piazzale italiano in direzione di Chamonix di circa 1 ora e mezza. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza, allacciate le cinture di sicurezza e fate un piacevole viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code per traffico intenso tra Anagni ed il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia in direzione di Firenze. Restando sull'autosole, troviamo code anche tra Terre di Canossa e Fiorenzuola. Situazione simile tra Piacenza e Basso Lodigiano e tra la tangenziale est esterna di Milano e la tangenziale ovest. Tutte le code sono verso Milano. Passiamo ora in A14 Adriatica, dove restano code a tratti tra Riccione e Rimini Nord per chi viaggia verso Bologna. Nella stessa direzione c'è traffico intenso anche tra Cesena Nord e Castel San Pietro, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti. Infine, traffico sostenuto in Liguria in A10 Genova-Savona in direzione di Genova, tra Renzano e Pra, e tra Peglia e Genova Aeroporto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete, anche se leggero miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, ci sono ancora code a tratti per traffico intenso tra Ferentino ed il Bivio con la diramazione di Roma Sud. Per chi viaggia in direzione di Firenze, rimaniamo in Autosole, dove troviamo coda per traffico intenso anche tra Terre di Canossa e Fiorenzuola, situazione simile tra Piacenza e Basso Lodigiano e tra Milano Sud e la tangenziale Ovest. Tutte le code sono per chi viaggia verso Milano. Passiamo ora in A14 Adriatica, qui restano code a tratti tra Riccione e Rimini Nord in direzione di Bologna e nella stessa direzione c'è traffico intenso anche tra Cesena Nord e Castel San Pietro con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Infine, per attraversare il traforo del Monte Bianco c'è attesa di 1 ora dal Piazzale Italiano per chi viaggia in direzione di Chamonix. D'Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete, anche se in forte miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Ferentino ed il bivio con la diramazione di Roma Sud. Per chi va in direzione di Firenze, restiamo in Autosole, dove troviamo code per traffico intenso verso Milano. In più punti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola, tra Piacenza e Basso Lodigiano e tra Milano Sud e la tangenziale Ovest. Ci spostiamo in A14 Bologna-Taranto, dove restano code a tratti tra Cesena Nord e Castel San Pietro. Per chi viaggia in direzione di Bologna, per fare il tratto ci sono tempi di percorrenza di circa 1 ora e 30 minuti. Infine, per attraversare il traforo del Monte Bianco c'è attesa di 1 ora dal Piazzale Italiano per chi viaggia verso Chamonix. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, la raccomandazione è quella sempre di guidare con prudenza. Fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagna ad Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete, seppur indeciso miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove restano code a tratti tra Parma e Fiorenzuola per chi viaggia in direzione di Milano. Situazione simile tra Anagni ed il bivio della diramazione Roma Sud per chi viaggia verso Firenze. Ci spostiamo ora in A7 Serravalle-Genova, dove c'è un km

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto in molti punti della nostra rete autostradale. Andiamo a vedere nello specifico. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, perché ci sono 3 km di coda per un incidente avvenuto tra il raccordo della 12 Genova-Roma e Lucca Est per chi viaggia verso Firenze. Qui il traffico scorre solo in corsia di marcia. Ci spostiamo ora in A1 Milano-Napoli, c'è un incidente in direzione di Milano tra Parma e il bivio con la 15 Parma-La Spezia che sta facendo coda. Ora passiamo alla Liguria in A7, Serravalle-Genova, si è formata una coda per lavori per chi viaggia tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Infine in A14 Adriatica restano le code a tratti di un'ora tra Forlì e Castel San Pietro per chi viaggia verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico in netto miglioramento. Vediamo le notizie ancora attive. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove resta la coda per incidente tra Parma ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia. Per chi viaggia verso Milano c'è coda poi in diramazione Roma Sud tra Torrenova ed il bivio con il grande raccordo anulare. Per chi va verso quest'ultima, a causa del traffico cittadino. Ci spostiamo in A7 Serravalle Genova, c'è ancora coda di 1 chilometro per lavori tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano. Mentre è stato risolto l'incidente in A11 Firenze-Pisa Nord tra raccordo della 12 Genova-Roma e Alto Pascio verso Firenze, ora restano solo code a tratti per traffico intenso. Infine, situazione migliorata anche in A14 Adriatica, perché ci sono ancora code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, ma i tempi di percorrenza adesso sono di 50 minuti. È tutto, fate un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete, a fare eccezione è la A14 Adriatica, dove ci sono code tra Faenza e Albivio con l'autosole in direzione di quest'ultimo per il traffico intenso. Il tratto si percorre in un'ora, 20 minuti più del solito. Code anche sulla diramazione per Ravenna per chi è diretto verso la A14. È tutto per il momento, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, a fare eccezione la A14 Adriatica, dove ci sono rallentamenti tra la Faenza e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Il tratto si percorre in 35 minuti, 10 più del solito. Trafficato anche il tratto della A1 tra Parma e Fidenza verso Milano. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, unica eccezione la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza in direzione di Milano c'è stato un incidente in cui sono rimaste coinvolte un'auto e un camion. Al momento si viaggia su due corsie. Buon viaggio. RTL.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete. Unica eccezione la A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza in direzione di Milano ci sono code per un incidente in cui sono rimaste coinvolte un'auto e un camion. Il traffico scorre su due corsie e naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete e vi segnalo che questa notte sulla A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, è chiuso il tratto tra Torni in Parte e L'Aquila Ovest in entrambe le direzioni per lavori. La riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Buon viaggio!

0: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi segnalo che sulla A7 Serravalle Genova è chiuso l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che sulla A24 a Roma Teramo è chiuso il tratto tra Torno in Parte e L'Aquila Ovest in entrambe le direzioni. La riapertura è prevista per domattina alle 6. Per i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. Per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, vi segnalo che sulla A24 a Roma Teramo è chiuso il tratto tra Torno in Parte e L'Aquila Ovest in entrambe le direzioni per lavori di ammodernamento. La riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Queste sono le nostre principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre, vi auguriamo un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella del Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi segnalo che sulla A24 Roma Teramo è chiuso il tratto tra Torno in parte e L'Aquila Ovest in entrambe le direzioni. La riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto. Vi ricordo di viaggiare rispettando sempre i limiti di velocità. Andiamo.